separaria, i canivali meistero volia. Chia se ne toccano, me toccanis, alefticosi faieris. I cane cortati, veni carrigani calatti, che le fagane toccanis, me toccano, e toccano me toccanis, ero napo.

Ho degli affilla, ve se lo ute biberò, ute bipilla, se lo moro, la momiglia sia milla.

se paria, i canivali me istero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. I tane cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.